Se bastasse una notte sì per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì godersi l'impatto non ci importa alla fine.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

non avrei niente di meglio da fare finché non sarei morto. La vita è la più grande ubriacatura. Mentre stai bevendo, intorno a te tutto gira e incontri un sacco di gente.

0: su Radio Puglia le migliori novità del panorama musicale.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Radio Puglia.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birichina, birricò.

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di San Marco in Lamis e di San Giovanni Rotondo in entrambe le direzioni in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in direzione Potenza in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Sicignano in provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza-Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Sant'Angelo Possidente in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Cinas ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito streideanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di San Marco in Lamis e di San Giovanni Rotondo in entrambe le direzioni in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
1: A Radio Puglia sono le 6 e 32 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
3: Lunedì 27 luglio 2026, 208° giorno dall'inizio dell'anno.
4: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Santa Liliana e Sant'Aurelio.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Arnaldo. Il nome ha origine germanica e significa aquila protettrice. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il viola e la pietra associata è l'ametista.
5: Accadde oggi.
3: Il 27 luglio del 1993, l'Italia è colpita da 3 autobomba, esplose quasi contemporaneamente dopo le 23:15. Una a Milano, nei giardini di Via Palestro, dove morirono 6 persone, 4 vigili del fuoco, un vigile urbano e un immigrato marocchino, e 2 a Roma, che danneggiarono gravemente la chiesa di San Giorgio al Velabro e la basilica di San Giovanni in Laterano. La strage verrà attribuita a Cosa Nostra.
5: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 27 luglio ricordiamo Peppino Di Capri, Maria Grazia Cucinotta, Petra Magoni.
5: Le frasi del cinema.
3: Un minuto mi sembra un po' troppo da sprecare. Dal film Una vita quasi perfetta.
5: Proverbio del giorno.
4: Dalla ferita esce sangue, ma entra saggezza. Proverbio dell'Angola.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
6: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Oggi è il 27 luglio 2026, pronti come sempre con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. Prendetevela comoda, rallentate un po' i ritmi. Potreste infatti trovarvi nella situazione poco piacevole di impegnarvi tanto e di ottenere poco. Apritevi al sociale e concedetevi un po' di relax. Toro, contrattempi di vario genere nel lavoro e un possibile diverbio con il partner potrebbero mettervi di cattivo umore. Non prendetevela, la vostra vita quotidiana è talmente ricca di stimoli positivi che supererete tutto con facilità. Gemelli, un'atmosfera serena scandisce la giornata, meno stimolante di quanto vorreste, ma ideale per stare in compagnia delle persone care. Non trascurate il fisico e il vostro aspetto esteriore, praticate anche un po' più di sport. Cancro, siete combattuti tra i doveri familiari e il bisogno profondo di sentirvi liberi, di prendere le vostre iniziative senza dover rendere conti a nessuno. In ambito affettivo, tra tutte le strategie possibili, il dialogo e l'entusiasmo sono le migliori. Leone, la vostra eleganza e la vostra simpatia daranno un'impronta speciale ad ogni vostra iniziativa, destinata comunque al successo. Sarete richiesti dagli amici e corteggiati come non mai se siete single. Vergine, premete pure sul pedale dell'acceleratore del successo, perché oggi siete agevolati in ogni vostra iniziativa. Potrete realizzare un ottimo affare, fare acquisti indovinati, approfondire argomenti nuovi. In serata non rivelate a nessuno un vostro segreto, quello di provare attrazione fisica per una persona diversa dal partner ufficiale. Bilancia, gli astri vi suonano la marcia trionfale. Non lasciatevi sfuggire l'occasione propizia per un'affermazione che potrebbe avere sfumature di grande prestigio. In amore cercate di essere un po' più affettuosi con il partner. Dite ti amo con aria convinta e senza farvi troppo pregare. Scorpione, se gli impegni professionali e familiari ve lo consentono, cogliete l'occasione per andare a divertirvi con le persone a voi care. Sagittario, l'attività professionale è in ripresa. Alle spalle le recenti difficoltà, ora avete ripreso a viaggiare su ritmi sostenuti e anche le finanze ne ricevono evidenti vantaggi. Capricorno, non è certo un periodo radioso. Portare avanti vari impegni non è facile e dialogare serenamente con le persone vicine neppure. Se non carburate e tutto vi appare più faticoso del solito, staccate la spina e mettetevi a riposo. Acquario, in molti di voi si risvegliano esigenze e necessità di vedere più chiaro nel futuro. In altri, invece, si fa più intenso il desiderio di dare maggiore stabilità al rapporto amoroso. Pesci, trascorrerete un'ottima giornata. Riuscirete a ottenere buoni risultati sia nel lavoro che nelle finanze. Persino gli acquisti che farete saranno indovinati e anche motivo di soddisfazione. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: Radio Puglia, meglio.
7: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo e gli amici di Radio Puglia. Nella giornata di lunedì ritroveremo generale stabilità inizialmente sulla Puglia e la vicina Basilicata con cielo sereno poco nuvoloso. Poi durante il pomeriggio scoppierà qualche breve occasionale temporale sull'Appennino meridionale, non escludiamo qualche fenomeno possa muoversi anche verso la Puglia, soprattutto la Puglia centro-settentrionale, anche il Salento. Saranno fenomeni temporaleschi comunque rapidi e brevi. Per quanto riguarda le temperature, una giornata di caldo, tutto sommato però vivibile, massime in molte zone che oscilleranno tra i 28 e i 32 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in direzione Potenza in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Sicignano in provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza-Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Sant'Angelo Possidente in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Cinas ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito straideanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Muro di cucina, ma con tutto il caldo, la condensa, il fumo, il vapore che ti becchi ogni giorno a pranzo e cena, non sudi mai?
3: Sudo? Ma io sono tinteggiata Max Meyer.
2: E quindi?
3: Traspiro. Con me l'umidità si schianta contro il muro.
2: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
4: Scopri Max Meyer da Magazzini Lyra, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
5: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e te alla zia in voce.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
9: Per la tua pubblicità su Radio Puglia, 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e un minuto.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo e gli amici di Radio Puglia. Nella giornata di lunedì ritroveremo generale stabilità inizialmente sulla Puglia e la vicina Basilicata con cielo sereno poco nuvoloso. Poi durante il pomeriggio scoppierà qualche breve occasionale temporale sull'Appennino meridionale. Non escludiamo qualche fenomeno possa muoversi anche verso la Puglia, soprattutto la Puglia centro-settentrionale, anche il Salento. Saranno fenomeni temporaleschi comunque rapidi e brevi. Per quanto riguarda le temperature, una giornata di caldo tutto sommato però vivibile, massime in molte zone che oscilleranno tra i 28 e i 32 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.

0: solo la pietra per me.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Radio Puglia, dipinge la tua estate!

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
2: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con impianto di produzione a vista, ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
7: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.

0: proibito.
1: A te che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
2: A Radio Puglia sono le ore 7 e 35 minuti.
3: L'almanacco del giorno.
4: Lunedì 27 luglio 2026, 208esimo giorno dall'inizio dell'anno.
5: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Santa Liliana e Sant'Aurelio.
4: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Arnaldo. Il nome ha origine germanica e significa aquila protettrice. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il viola e la pietra associata è l'ametista.
3: Accadde oggi.
4: Il 27 luglio del 1993, l'Italia è colpita da 3 autobomba, esplose quasi contemporaneamente dopo le 23:15. Una a Milano, nei giardini di Via Palestro, dove morirono 6 persone, 4 vigili del fuoco, un vigile urbano e un immigrato marocchino, e 2 a Roma, che danneggiarono gravemente la chiesa di San Giorgio al Velabro e la basilica di San Giovanni in Laterano. La strage verrà attribuita a Cosa Nostra.
3: Chi è nato oggi?
5: Tra i personaggi famosi nati il 27 luglio ricordiamo Peppino Di Capri, Maria Grazia Cucinotta, Petra Magoni.
3: Le frasi del cinema.
4: Un minuto mi sembra un po' troppo da sprecare. Dal film Una vita quasi perfetta.
3: Proverbio del giorno.
5: Dalla ferita esce sangue, ma entra saggezza. Proverbio dell'Angola.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
6: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Oggi è il 27 luglio 2026, pronti come sempre con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. Prendetevela comoda, rallentate un po' i ritmi. Potreste infatti trovarvi nella situazione poco piacevole di impegnarvi tanto e di ottenere poco. Apritevi al sociale e concedetevi un po' di relax. Toro, contrattempi di vario genere nel lavoro e un possibile diverbio con il partner potrebbero mettervi di cattivo umore. Non prendetevela, la vostra vita quotidiana è talmente ricca di stimoli positivi che supererete tutto con facilità. Gemelli, un'atmosfera serena scandisce la giornata, meno stimolante di quanto vorreste, ma ideale per stare in compagnia delle persone care. Non trascurate il fisico e il vostro aspetto esteriore, praticate anche un po' più di sport. Cancro, siete combattuti tra i doveri familiari e il bisogno profondo di sentirvi liberi, di prendere le vostre iniziative senza dover rendere conti a nessuno. In ambito affettivo, tra tutte le strategie possibili, il dialogo e l'entusiasmo sono le migliori. Leone, la vostra eleganza e la vostra simpatia daranno un'impronta speciale ad ogni vostra iniziativa, destinata comunque al successo. Sarete richiesti dagli amici e corteggiati come non mai se siete single. Vergine, premete pure sul pedale dell'acceleratore del successo, perché oggi siete agevolati in ogni vostra iniziativa. Potrete realizzare un ottimo affare, fare acquisti indovinati, approfondire argomenti nuovi. In serata non rivelate a nessuno un vostro segreto, quello di provare attrazione fisica per una persona diversa dal partner ufficiale. Bilancia, gli astri vi suonano la marcia trionfale. Non lasciatevi sfuggire l'occasione propizia per un'affermazione che potrebbe avere sfumature di grande prestigio. In amore cercate di essere un po' più affettuosi con il partner. Dite ti amo con aria convinta e senza farvi troppo pregare. Scorpione, se gli impegni professionali e familiari ve lo consentono, cogliete l'occasione per andare a divertirvi con le persone a voi care. Sagittario, l'attività professionale è in ripresa. Alle spalle le recenti difficoltà, ora avete ripreso a viaggiare su ritmi sostenuti e anche le finanze ne ricevono evidenti vantaggi. Capricorno, non è certo un periodo radioso. Portare avanti i vari impegni non è facile e dialogare serenamente con le persone vicine neppure. Se non carburate e tutto vi appare più faticoso del solito, staccate la spina e mettetevi a riposo. Acquario, in molti di voi si risvegliano esigenze e necessità di vedere più chiaro nel futuro. In altri, invece, si fa più intenso il desiderio di dare maggiore stabilità al rapporto amoroso. Pesci, trascorrerete un'ottima giornata. Riuscirete a ottenere buoni risultati sia nel lavoro che nelle finanze. Persino gli acquisti che farete saranno indovinati e anche motivo di soddisfazione. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.

0: basta il tempo di un fiore.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
2: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Buongiorno da Maurizio Jones e Nana Indiana Jones. Non siamo alla ricerca dell'arca perduta, ma quella del caffè perduto. Mamma mia, che vocione stamattina. Ho messo due supposte già, bastano?
1: No, un'altra.
0: Un'altra? No, dai. Stendiamo una supposta per Maurizio. Che

Fuentes, ci ha bagnato tutte le auto. Porca miseria, l'avevo portata all'avancia l'altro giorno. Me la sono presa a quel posto due volte. Non solo ho pagato il lavaggio, adesso mi tocca rilavarla.

0: change it.
1: Radio Puglia.
2: Beh, insomma, adesso possiamo andare anche a sciare. Si è fatta la neve a Gravina, si può andare a sciare anche a Matera, eh? Nei sassi.

0: cioccolata.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: per me.
1: Com'è romantica la pioggia.
2: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
3: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
4: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
5: www.tecnoresinesrl.it.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
7: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
8: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
7: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
8: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: Radio Puglia, sono le ore 8 e 6 minuti. Radio Puglia, news.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. È stato ucciso durante un'operazione delle forze dell'ordine Abdul Ballut, il 21enne sospettato dell'attacco al Pride di Berlino. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Abdul Ballut, 21 anni, è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo, cittadino tedesco con origini libanesi, legato ad ambienti islamisti radicali, era già noto alle autorità e considerato un simpatizzante dell'ISIS. Sabato sera, a bordo di un furgone bianco Citroen, è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Gay Pride e ha investito la folla. Una persona è morta e altre 29 sono rimaste ferite. Ieri gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione. Gli investigatori intanto hanno raccolto testimonianze secondo cui a bordo del van utilizzato per l'attacco sarebbe stata presente una seconda persona. Tre quelle fermate e interrogate finora, due di loro sono state rilasciate, mentre una rimane in custodia. Si è trattato di un attentato terroristico di stampo islamico, aveva fatto sapere subito il ministro dell'interno Dobrindt, che ha messo in guardia sul rischio di altri episodi simili, considerando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciatevi intimidire, difenderemo con tutte le nostre forze la libertà e l'apertura della nostra società, ha detto il cancelliere tedesco Merz. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, le parole della premier Meloni.
1: Resta alta la tensione in Val di Susa dopo i violentissimi scontri avvenuti durante la manifestazione NoTav nei cantieri della Torino-Lione a Chiomonte. Il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti a causa del lancio di sassi, bombe carta e molotov, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano il milione di euro. La procura di Torino ha già identificato 436 persone, tra le quali figurano diversi esponenti di frange antagoniste estere. Il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il 19 luglio a Bologna durante un intervento di polizia e di personale sanitario. La procura ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo due poliziotti e quattro operatori del 118. Oggi un nuovo vertice del pool di esperti per analizzare anche gli ultimi fotogrammi emersi dalle body cam degli agenti. Ieri, in un clima disteso, oltre 2000 persone hanno partecipato a una marcia del tutto pacifica nel quartiere Pilastro per chiedere verità e giustizia per la vittima. Terzo giorno consecutivo senza raid americani contro l'Iran. Trump punta a un ritorno del dialogo con Teheran, ma anche alla salvaguardia dei missili che cominciano a scarseggiare. Si allungano ombre lunghe sulla trattativa che dovrebbe portare o avrebbe dovuto portare Andrea Pirro alla guida della nazionale. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Intrigo internazionale oppure farsa, definitela come volete, di una storia già di per sé surreale, quella sorta intorno all'opera di rinnovamento della nazionale, soprattutto la nomina del nuovo commissario tecnico azzurro. Dalla corte serrata a Pep Guardiola, che forse meritava più silenzi che parole da chi l'ha condotta, alla cruda realtà che già di per sé non solletica troppo sogni di gloria, vale a dire l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. La trattativa, a cui sembrava mancare soltanto l'ufficialità, rischia d'improvviso di saltare perché l'allenatore bresciano, attualmente mister dello United FC di Dubai, risulta essere da ottobre anche uomo copertina di una società di scommesse con base a Mosca. Alla luce dei rapporti tesi Italia-Russia per la guerra in Ucraina, apriti cielo, divampa anche la bufera politica. Ha dato un contributo alla normalizzazione del regime di Putin, tuona Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento europeo. Se i legali di Pirlo si dicono certi che il contratto da Ambassador possa essere facilmente risolto, Giovanni Malagò non è più così certo della opportunità dell'investitura.
1: Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo e gli amici di Radio Puglia. Nella giornata di lunedì ritroveremo generale stabilità inizialmente sulla Puglia e la vicina Basilicata con cielo sereno poco nuvoloso. Poi durante il pomeriggio scoppierà qualche breve occasionale temporale sull'Appennino meridionale, non escludiamo qualche fenomeno possa muoversi anche verso la Puglia, soprattutto la Puglia centro-settentrionale, anche il Salento. Saranno fenomeni temporaleschi comunque rapidi e brevi. Per quanto riguarda le temperature, una giornata di caldo, tutto sommato però vivibile, massime in molte zone che oscilleranno tra i 28 e i 32 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare! Vivi l'energia pura e svolta le tue serate! Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce!
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
2: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.
4: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
5: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
4: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
6: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. New Easy Pharma.com.

0: Buongiorno Maurizio, vorrei salutare Pasquale di Grumo da tutti gli alcolisti del Colle.
1: Maurizio, buongiorno, sono Pasquale, ieri sono stato Albero Bello e a Polignano. Mamma, quante cozze tedesche che vedevo camminare!
2: Ehi, Pasquale, ma sei un cornutone, Pasquale. Com'è? Vieni qua a Polignano, ad Albero Bello, e non mi avvisi. Ma sei proprio uno stronzo!

0: Buongiorno Rosa, come sta la nostra giovincella? Oggi è il tuo compleanno? Sei in diretta su Radio Puglia.
1: No.
0: Quanti sono oggi? 64?
1: Chi
0: me l'ha detto? L'uccellino della Commara me l'ha detto. Ma hanno detto che ne dimostri, capito, sì, ne dimostri 40. Sì, sì. Com'è sto fatto? Tuo marito? Sì. Tuo marito ha detto che ne dimostri 40. Sei veramente più giovane di lei. Sembra che tu sia la figlia. È vero sto fatto? Rosa, non mi sento Rosa.
2: Rosa, mi senti?
0: Non mi sente più. Va bene. Non sente più, ormai. Vabbè, è giovincella, 40 anni, però l'orecchio sta partendo. Rosa! E c'è Adaveri. Allora, Rosa. Sì. Ha risposto, come non si sente più?
2: Come non mi senti? Sto parlando al telefono con te, Rosa. Avrà messo in attesa il telefono, forse non sente più, va bene.
0: Tanto ci sente per radio. Rosa, tanti auguri da tutta la squadra e buona giornata.
3: L'almanacco del giorno. Lunedì 27 luglio 2026, 208° giorno dall'inizio dell'anno.
4: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Santa Liliana e Sant'Aurelio.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Arnaldo. Il nome ha origine germanica e significa aquila protettrice. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il viola e la pietra associata è l'ametista. Accadde oggi. Il 27 luglio del 1993, l'Italia è colpita da 3 autobomba, esplose quasi contemporaneamente dopo le 23:15. Una a Milano, nei giardini di Via Palestro, dove morirono 6 persone, 4 vigili del fuoco, un vigile urbano e un immigrato marocchino, e 2 a Roma, che danneggiarono gravemente la chiesa di San Giorgio al Velabro e la basilica di San Giovanni in Laterano. La strage verrà attribuita a Cosa Nostra. Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 27 luglio ricordiamo Peppino Di Capri, Maria Grazia Cucinotta, Petra Magoni.
3: Le frasi del cinema. Un minuto mi sembra un po' troppo da sprecare. Dal film Una vita quasi perfetta. Proverbio del giorno.
4: Dalla ferita esce sangue, ma entra saggezza. Proverbio dell'Angola.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
9: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
10: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
11: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
12: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
13: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
12: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
14: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
15: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Oggi è il 27 luglio 2026, pronti come sempre con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. Prendetevela comoda, rallentate un po' i ritmi. Potreste infatti trovarvi nella situazione poco piacevole di impegnarvi tanto e di ottenere poco. Apritevi al sociale e concedetevi un po' di relax. Toro, contrattempi di vario genere nel lavoro e un possibile diverbio con il partner potrebbero mettervi di cattivo umore. Non prendetevela, la vostra vita quotidiana è talmente ricca di stimoli positivi che supererete tutto con facilità. Gemelli, un'atmosfera serena scandisce la giornata, meno stimolante di quanto vorreste, ma ideale per stare in compagnia delle persone care. Non trascurate il fisico e il vostro aspetto esteriore, praticate anche un po' più di sport. Cancro, siete combattuti tra i doveri familiari e il bisogno profondo di sentirvi liberi, di prendere le vostre iniziative senza dover rendere conti a nessuno. In ambito affettivo, tra tutte le strategie possibili, il dialogo e l'entusiasmo sono le migliori. Leone, la vostra eleganza e la vostra simpatia daranno un'impronta speciale ad ogni vostra iniziativa, destinata comunque al successo. Sarete richiesti dagli amici e corteggiati come non mai se siete single. Vergine, premete pure sul pedale dell'acceleratore del successo, perché oggi siete agevolati in ogni vostra iniziativa. Potrete realizzare un ottimo affare, fare acquisti indovinati, approfondire argomenti nuovi. In serata non rivelate a nessuno un vostro segreto, quello di provare attrazione fisica per una persona diversa dal partner ufficiale. Bilancia, gli astri vi suonano la marcia trionfale. Non lasciatevi sfuggire l'occasione propizia per un'affermazione che potrebbe avere sfumature di grande prestigio. In amore cercate di essere un po' più affettuosi con il partner. Dite ti amo con aria convinta e senza farvi troppo pregare. Scorpione, se gli impegni professionali e familiari ve lo consentono, cogliete l'occasione per andare a divertirvi con le persone a voi care. Sagittario, l'attività professionale è in ripresa. Alle spalle le recenti difficoltà, ora avete ripreso a viaggiare su ritmi sostenuti e anche le finanze ne ricevono evidenti vantaggi. Capricorno, non è certo un periodo radioso. Portare avanti vari impegni non è facile e dialogare serenamente con le persone vicine neppure. Se non carburate e tutto vi appare più faticoso del solito, staccate la spina e mettetevi a riposo. Acquario, in molti di voi si risvegliano esigenze e necessità di vedere più chiaro nel futuro. In altri, invece, si fa più intenso il desiderio di dare maggiore stabilità al rapporto amoroso. Pesci, trascorrerete un'ottima giornata. Riuscirete a ottenere buoni risultati sia nel lavoro che nelle finanze. Persino gli acquisti che farete saranno indovinati e anche motivo di soddisfazione. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
16: Buongiorno Maurizio, buongiorno a Rosa e a tutta l'azienda. Diamo noi un clamoroso augurone da parte nostra e il Massar Giovanni, detto il Massar di Noia, di Noiano.

0: Amplifone, il brondi il telefono, così sente più forte. Cambialo quel telefono, Rosa. Si ha da avere, fatti fare un bel regalo da tuo marito. Rosa, mi senti? Niente, niente da fare, non è che sbrotto.
1: Pronto, Rosa? Niente.
0: È muto, buttalo quel telefono.

0: Squadranella, ha detto qualcuno?
1: Brondo ce lo dobbiamo dare.
2: Radio Puglia.

0: pronto?
1: Buongiorno Nunzia, dove sta Rosa?
0: È qui, aspetta, ma Maurizio, per piacere.
1: Ma scusa, ma digli Maurizio. Quel telefono, io lo
0: no,
1: pu-
0: no, aspetta.
1: Glielo Rosa, puoi buttare.
0: Aspetta, sì, Maurizio ti vuole.
1: Sguardo strano. Buongiorno Rosa, ma quel telefono che hai te lo puoi cambiare?
0: No, l'ho cambiato poco, 2 settimane fa, veramente.
1: C'è Davide, quanto l'hai pagato? 35 euro? Dalla carta,
0: no,
1: dal mercato?
0: No, un po' di più, dai.
1: 60, dai, facciamo 60. Cioè, a Davide.
0: È giovane, Maurizio!
1: Lo sappiamo che è giovane, ma il marito è fatto vecchio, forse.
0: No, no, no.
1: È giovane ancora? Hai capito, Nunzia, salta ancora il marito. Va bene, allora Rosa, tanti auguri da tutta la squadra.
0: Ok, grazie, grazie.
1: Mi raccomando,
0: tante.
1: Non lavorare assai oggi.
0: Ok, grazie.
1: Ha detto tuo marito tanti auguri, ha detto che ti vuole bene tanto, specialmente quando porti lo stipendio. Buona giornata, Rosa.
0: Grazie, grazie. Ciao.

0: Pinuccio, saluto amico mio Pinuccio qua vicino, perché lo voglio Daniel vicino troppo, assai assai.
1: Non stare troppo vicino a quella, che quello è pericoloso. Quando meno te ne accorgi, come ti giri, quella ci sta, capito? Attento, stampa quello.

0: risola, ovvero la padella, tranne mio marito, ah no, non mio marito, il marito della ragazza, cioè la signora, quella che, vabbè, non ce l'ha.
1: E tutte tene nella fresola, marito ma no, esci tu marito mio.
2: Maurizio, buongiorno, un grande saluto dall'Alter Discount di Via Olbia, volevo fare gli auguri a Tommaso per i suoi 57 anni.
1: E tutte tene nu passariette, marito ma no.
0: Tutte tene, tutti hanno l'uccellino, passariette, tranne...

0: mia madre Mariella, che oggi è il suo compleanno, da parte di Giovanni e Marica, i figli e i corrispettivi fidanzati Vanessa e Roberto. Lei sta festeggiando raccogliendo i cocomeri oggi.
1: Gigino, fammi vedere come chiava pure a me. E Maria.

0: Vorrei salutare i due Bagianà, Albani e Vissi, dal Bresciano.
1: Buongiorno, buongiorno, sempre Silvio della città di Vigitto. Auguro un buon lunedì a tutti i radioascoltatori.
2: Sì, da mettere insieme a me. Sì, un pesce fritto da cadere.

0: L'altra sera siamo stati con i quasi tuoi compaesani, perché loro sono di Foggia, Pio Amedeo a Castellana Grotte. Beh, insomma, abbiamo passato una bella serata.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Buongiorno Radio Puglia, da Conversano Angela della squadra di Vagno. Vuole salutare tutta la squadra che momentaneamente siamo fermi, però il mio pensiero va sempre a loro. Gli dedico una canzone di Vasco Rossi, Alba Chiara.
2: Lore, non mettere l'uva al sole, Lore, tacci mamma, Lore.
3: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace, carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
4: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Ciao Ada, come va?
7: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
6: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita. Stupendo!
8: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
9: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
8: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
9: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
9: A Castellana Grotte, magazzini Laira.
10: Utensileria, pitture, materiale elettrico e idraulico, abbigliamento da lavoro e antinfortunistico.
9: Magazzini Laira, la ferramenta e non solo. Zona artigianale Castellana Grotte.
11: Radio Puglia Sommar. I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
2: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
3: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
2: Dici sul serio?
3: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
4: Chicchirichì!
5: La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
8: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell. La linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti. Per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell. Potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click. A Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
9: Rewind, la più bella musica. Dagli anni 70 in poi.

Rewind, la più bella musica dagli anni 70 in poi. Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia.

0: Maurizio, buongiorno, un grande saluto dall'Alter Discount di Via Olbia. Zia Francesca ci teneva a fare gli auguri al più giovane dei colleghi, Tommaso, per i suoi 18 anni, stasera grande festa.
1: Buongiorno Radio Puglia, siamo le ragazze delle foglie di Natura Viva, volevamo dire al nostro titolare felice che qui è

0: terra per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
4: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
3: Ah, impossibile.
4: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e te alla zia in voce.
8: Ciao Ada, come va?
9: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
8: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
9: Stupendo!
8: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

0: Manacco e l'oroscopo del giorno. Buongiorno ad Arianna, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Hai mangiato stamattina?
1: Certo, sempre.
0: Ti sei messo in forza?
1: Per forza, altrimenti non esco di casa se non faccio colazione.
0: L'uovo crudo l'hai preso?
1: No. Non mi piace la mattina.
0: Va bene, adesso c'è?
1: L'almanacco e l'oroscopo del giorno.
2: L'almanacco del giorno. Lunedì 27 luglio 2026, 208esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Santa Liliana e Sant'Aurelio.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Arnaldo. Il nome ha origine germanica e significa aquila protettrice. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il viola e la pietra associata è l'ametista. Accadde oggi. Il 27 luglio del 1993, l'Italia è colpita da 3 autobomba esplose quasi contemporaneamente dopo le 23:15. Una a Milano, nei giardini di Via Palestro, dove morirono 6 persone, 4 vigili del fuoco, un vigile urbano e un immigrato marocchino, e 2 a Roma, che danneggiarono gravemente la chiesa di San Giorgio al Velabro e la basilica di San Giovanni in Laterano. La strage verrà attribuita a Cosa Nostra. Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 27 luglio ricordiamo Peppino Di Capri, Maria Grazia Cucinotta, Petra Magoni.
2: Le frasi del cinema. Un minuto mi sembra un po' troppo da sprecare. Dal film Una vita quasi perfetta. Proverbio del giorno.
3: Dalla ferita esce sangue, ma entra saggezza. Proverbio dell'Angola.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Oggi è il 27 luglio 2026, pronti come sempre con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. Prendetevela comoda, rallentate un po' i ritmi. Potreste infatti trovarvi nella situazione poco piacevole di impegnarvi tanto e di ottenere poco. Apritevi al sociale e concedetevi un po' di relax. Toro, contrattempi di vario genere nel lavoro e un possibile diverbio con il partner potrebbero mettervi di cattivo umore. Non prendetevela, la vostra vita quotidiana è talmente ricca di stimoli positivi che supererete tutto con facilità. Gemelli, un'atmosfera serena scandisce la giornata, meno stimolante di quanto vorreste, ma ideale per stare in compagnia delle persone care. Non trascurate il fisico e il vostro aspetto esteriore, praticate anche un po' più di sport. Cancro, siete combattuti tra i doveri familiari e il bisogno profondo di sentirvi liberi, di prendere le vostre iniziative senza dover rendere conti a nessuno. In ambito affettivo, tra tutte le strategie possibili, il dialogo e l'entusiasmo sono le migliori. Leone, la vostra eleganza e la vostra simpatia daranno un'impronta speciale ad ogni vostra iniziativa, destinata comunque al successo. Sarete richiesti dagli amici e corteggiati come non mai se siete single. Vergine, premete pure sul pedale dell'acceleratore del successo, perché oggi siete agevolati in ogni vostra iniziativa. Potrete realizzare un ottimo affare, fare acquisti indovinati, approfondire argomenti nuovi. In serata non rivelate a nessuno un vostro segreto, quello di provare attrazione fisica per una persona diversa dal partner ufficiale. Bilancia, gli astri vi suonano la marcia trionfale. Non lasciatevi sfuggire l'occasione propizia per un'affermazione che potrebbe avere sfumature di grande prestigio. In amore cercate di essere un po' più affettuosi con il partner. Dite ti amo con aria convinta e senza farvi troppo pregare. Scorpione, se gli impegni professionali e familiari ve lo consentono, cogliete l'occasione per andare a divertirvi con le persone a voi care. Sagittario, l'attività professionale è in ripresa. Alle spalle le recenti difficoltà, ora avete ripreso a viaggiare su ritmi sostenuti e anche le finanze ne ricevono evidenti vantaggi. Capricorno, non è certo un periodo radioso. Portare avanti vari impegni non è facile e dialogare serenamente con le persone vicine neppure. Se non carburate e tutto vi appare più faticoso del solito, staccate la spina e mettetevi a riposo. Acquario, in molti di voi si risvegliano esigenze e necessità di vedere più chiaro nel futuro. In altri, invece, si fa più intenso il desiderio di dare maggiore stabilità al rapporto amoroso. Pesci, trascorrerete un'ottima giornata. Riuscirete a ottenere buoni risultati sia nel lavoro che nelle finanze. Persino gli acquisti che farete saranno indovinati e anche motivo di soddisfazione. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.

0: Buongiorno Maurizio. Oggi Angela e Sebastiano fanno 30 anni di matrimonio. Gli facciamo gli auguri. Ti saluto a te pure Maurizio. Ci sentiamo, ci vediamo quanto prima. Ciao Maurizio.
1: E ancora buongiorno da Arianna, questo è Spazio Mattina e sarete in mia compagnia fino alle 12.30. Maurizio non c'è, Maurizio è uscito un attimo, però torna tra poco, non vi preoccupate. Intanto salutiamo Francesco, Angela e la piccola Alicia che finalmente sono in ferie nella loro città a Bari. Loro vivono a Lussemburgo ma sono finalmente venuti qui in vacanza. Perciò buona vacanza a voi e ancora buongiorno a tutti!
2: Radio Puglia.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026. Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it. L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparcoignazia.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
6: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Spazio Mattina.

Iniziato con Bad Bunny al ritmo di reggaeton. E come ci scrive Chris da Manfredonia, forza e coraggio, main one you main. Chris ci scrive: un bacio a voi tutti e che la settimana abbia inizio. E ci incita proprio con questo main one you main, che spero di aver letto nel modo giusto. Salutiamo anche Sabino Vemo e salutiamo Nino d'Altamura. Vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp per essere sempre in contatto con noi: 333-166-5757. Se ci sono degli auguri speciali che volete fare a qualcuno, sicuramente tramite Radio Puglia saranno ancora più speciali. Ancora buongiorno da Arianna!

0: Oggi voglio fare gli auguri a una signora veramente speciale da parte di tutte le sue colleghe che lavorano a Rescina. Buon compleanno Adriana, mille di questi giorni. Un bacio.
1: Buon compleanno Adriana.
2: Me ne guagni una main! Buongiorno!
3: Ecco, Chris ci ha mandato questo vocale e questa è la pronuncia giusta. Me ne guagni

al 333-166-5757 puoi fare degli auguri speciali a qualcuno, come hanno fatto ad esempio Anna e Nicola, che augurano buon anniversario ad Angela e Sebastiano per i loro 30 anni di matrimonio.

0: Botola 1,70 m, sei grafata, grazie.
1: Aspetta Angelo, non ho capito, stai costruendo una botola per noi o vorresti da noi una botola? Non vorrei che tu abbia sbagliato numero, ma non credo proprio. Al 333-1665757 potete fare degli auguri speciali a qualcuno. Noi intanto ci prendiamo una piccolissima pausa pubblicitaria e torniamo tra poco.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: la pietra per me.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
4: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
5: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
4: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29€. Scopri di più su Conad.it.
7: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: maledetto me.
1: Oggi la musica festeggia una leggenda. Facciamo tanti auguri di buon compleanno a Peppino Di Capri con il ritmo travolgente di Saint-Tropez.

Buongiorno carissima Arianna, io mi chiamo Angela e mamma di Conversano, mio padre mi chiede di Conversano, mi mette la canzone Viva la Vasca di Alex Britti? Bene e Fedez, vi auguriamo una buona giornata a tutti voi.

0: dopo il successo di La Vasca, Alex Britti torna a tuffarsi nell'estate insieme a Benji e Fede. Ma non è un remake, è una nuova canzone che omaggia uno dei ritornelli più amati degli anni 2000. Viva La Vasca di Benji e Fede con Alex Britti. E adesso pubblicità.
1: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
0: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
3: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
0: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
5: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
4: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte. 329-72-155-83.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: anime uscite nel genere.
1: Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.
2: Non credo. Buongiorno Arianna, Angelo di Adelfia. Buongiorno a voi tutti. Vorrei fare un saluto a Nico che mi ascolta da sto caso. E un saluto a un amico molto particolare. Trrr.

0: Buongiorno Radio Puglia, voglio salutare Robertino. Robertino, dove sei oggi? Robertino, al mare?
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre,

0: qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
2: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.

0: e salutiamo Ale, una delle poche parrucchiere a lavorare di lunedì.
1: Buongiorno Radio Puglia, un saluto all'azienda Spacamattun di Altamura. Un saluto speciale a Stasolla insieme a Rocco, il ballerino.

0: anno per avvicinarsi le famosissime domeniche d'agosto con la neve che cadrà 27 luglio, lunedì 27 luglio. Mancano pochissimi giorni alla fine di luglio e ci prepariamo ad agosto.
1: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare Gino Formaggino. A lavorare oggi, Gino, è brutto il tempo. Domani a mare.
0: E volevo sapere, ma quanti di voi sono al lavoro e quanti invece sono già in vacanza? Al 333 166 5757.

0: la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
3: Com'è romantica la pioggia.
4: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
5: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
6: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
7: www.tecnoresinesrl.it.
8: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
9: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. neweasyfarma.com.
10: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico. I miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
11: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.

0: salutiamo Lucy, che tra pochissimo arriverà in vacanza in Puglia, quindi sicuramente lei sta lavorando, ma a brevissimo ferie. E quanti di voi stanno ancora lavorando e quanti sono in ferie? Al 333-166-5757.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: e facciamo tanti tanti auguri di buon compleanno ad Adriana che lavora presso la ditta Rescina. Adriana, le tue colleghe mi chiedono questo brano. Ma perché? Non hai l'età, ma quanti anni compi?
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce.
6: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
7: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
8: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
7: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
0: Piccolo problema tecnico. Adriana, ancora auguri da tutte le tue colleghe e ci hanno richiesto il brano Non ho l'età, ma io vorrei capire, ma come mai questo brano? Perché ci hanno scritto lei sa perché, ditelo, e quindi perché proprio questo brano? Lo vorrei proprio proprio sapere. Intanto tanti auguri Adriana anche da tutti noi di Radio Puglia.
9: Volevamo fare gli auguri ad Adriana, un abbraccio forte da tutte le sue colleghe, ovviamente anche da me e la piccola Vanessa. Tanti auguri, buon compleanno, un bacio.

0: E sicuramente alcune sue amiche ci scrivono che vogliono salutare i loro mariti della ditta dei fratelli De Marco e tutti i loro operai.
1: Bam bam, bambina.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
4: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati domicilio.
5: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
4: Minoflex a Castellana Grotte in via Putignano 66.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
8: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
7: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
8: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
9: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

0: e abbiamo una sorpresa in diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno, Giacoma?
1: Sì?
0: Ciao, sono Arianna, ti chiamo da Radio Puglia, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora,
1: grazie,
0: Giacoma,
1: dimmi.
0: Oggi è un giorno molto importante, giusto?
1: C'è, sì, sì.
0: E c'è una bellissima sorpresa per te e per tuo marito Marco. Per i vostri 49 anni di matrimonio, che traguardo!
1: Che traguardo!
0: Complimenti, non è affatto facile arrivare a questi numeri, quindi siamo prossimi ai 50, l'anno prossimo si festeggia alla grande.
1: Sì, se Dio vuole sì.
0: Certo, allora senz'altro. Giacomo, questa sorpresa arriva da parte di tuo genero Francesco, la figlia Graziella e dei tuoi nipoti Nicolò e Marica. Quindi sono loro che vi fanno tanti auguri per questo grandissimo traguardo.
1: Grazie, vi mando un forte abbraccio.
0: Perfetto, loro sicuramente ricambieranno e ovviamente Giacomo, tanti auguri anche da tutti noi di Radio Puglia.
1: Grazie mille.
0: Sempre uniti, mi raccomando.
1: Bella.
0: Buona giornata, un bacione.
1: Grazie mille anche per voi. Ciao.
0: Grazie, ciao Giacomo.
1: Ciao.
2: Radio Puglia. Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto instabile nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata, con piogge e rovesci a carattere sparso, soprattutto in Puglia. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con temperature massime che raggiungeranno punte di 32-34 gradi. Ventilazione che sarà in rinforzo, con mari fino a mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, il tempo tornerà progressivamente a migliorare, con solo il passaggio di un po' di nuvolosità e clima piacevole al primo mattino. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Buongiorno Radio Puglia, oggi è un giorno speciale per me. Voglio augurare i migliori anni a mia sorella Katrin Romanezzi. Ci vediamo presto, auguri.
1: Buongiorno, mi potresti mettere

0: le sue colleghe della ditta Rescina e non, e ci dice che lei è giovane dentro e vecchia fuori. Ecco perché le colleghe le hanno dedicato il brano Non ho l'età. L'abbiamo capito. Quindi ancora grazie a tutte le colleghe da parte di Adriana.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
6: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
9: Radio Puglia.

0: Arianna, vorrei salutare Francesco e fare gli auguri al padre Michele, che oggi è il suo compleanno. Auguri Michele!
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

11:54 di questo lunedì 27 luglio. Stiamo per concludere luglio, così come stiamo per concludere tra un po', questo spazio mattina insieme in compagnia di Arianna. Al 333-166-5757 fatemi sapere, ma che cosa state facendo adesso? Quanti di voi sono al mare, belli, beati, e quanti invece

0: Vito da Martina Franca ci manda una bella foto di lui che lavora sotto il sole. E quindi niente ferie per Vito, mi dispiace. Spero, Vito, ancora per pochi giorni. Spero che almeno per Ferragosto tu possa rilassarti un po' e respirare un po' senza stare sotto il sole tutto il giorno. Voi invece chi è al lavoro, chi è al mare, chi è in vacanza? Fatemelo sapere al 333-166-5757.
1: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con impianto di produzione a vista, ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79€. Scopri di più su conad.it.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Hai sentito?
8: Come?
7: Ancora sconti.
9: Cosa?
8: E dai, fatti sentire.
10: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: Arianna, altre due settimane e poi in ferie.
1: Ah, che bello, Angelo, quindi non manca molto, eh? Quanti come lui stanno contando i giorni per andare in ferie? Sicuramente il mare vi aspetta, ma non solo, perché le ferie possono anche essere semplicemente un po' di relax a casa, senza far nulla. Male non fa assolutamente.

Partito da Martina e Angelo sono al lavoro come molti, molti altri in questo momento. Qualcun altro, il sole, anziché averlo in fronte mentre lavora, lo ha in fronte per abbronzarsi, perché c'è Paola da Polignano che ci dice che lei è sullo scoglio di San Vito ad abbronzarsi e a rilassarsi. Ma è proprio questo il bello dell'estate, che c'è chi lavora, chi no, chi ha la pausa pranzo, chi non ce l'ha, chi ha la mattinata libera, e siamo tutti in posti diversi durante la stessa giornata. Io auguro a tutti quelli che stanno lavorando buon lavoro, soprattutto a quelli che lavorano sotto il sole, perché sono da incoraggiare ancora di più, anche se per fortuna non fa caldissimo oggi, ma comunque il caldo si sente sempre. E auguro a chi è in ferie buone ferie.

0: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Muro del bagno, che succede?
1: Ho la muffa!
0: Tranquillo, ho sentito che i nostri padroni di casa vogliono ritinteggiarti con una pittura antimuffa Max Meyer.
1: Un'antimuffa Max Meyer, ora sì che si che si respira.
0: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
2: Scopri Max Meyer da magazzini Lair, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
6: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
5: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
7: Ciao Ada, come va?
8: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
7: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita. Stupendo!
9: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
10: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e Tea la Zia in voce.
11: Radio Puglia, dipinge la tua estate.
12: Radio Puglia.
13: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: io vorrei che potesse non finire mai.
1: Finire mai, finisce, si sta esaurendo.
0: Si sta esaurendo, mannaggia.
1: Si sta esaurendo. Buongiorno, buon lunedì, iniziamo questa settimana con altri eventi che avete ascoltato in diretta Radio Puglia tramite anche i nostri cluster pubblicitari, come quello delle Notti della Contea, e subito dopo ci saranno anche le Badesse qui a Castrana Grotte, rievocazioni storiche che parlano delle radici del nostro territorio. Noi che siamo stati diretti, abbiamo fatto parte della contea di Conversano, diretti dal conte, ma in realtà non era lui che comandava, ragazzi. Noi siamo un popolo all'avanguardia, perché già nei primi anni 1000 erano le donne tra le badesse, ma anche coloro che erano figlie del conte che comandavano. E il 7, 8 e 9 agosto a Conversano ci sarà appunto questo tema legato alle donne e il potere all'interno delle Notti della Contea. Ci sarà questa rievocazione storica, ci saranno convegni, giochi antichi per i bambini e ci saranno delle scene in cui si racconterà come anche il nostro ammaestrare il potere veniva veramente ammirato anche al nord Europa, anche in Norvegia. C'è anche una corrispondenza epistolare tra appunto coloro che amministravano in Norvegia, chiedevano a noi come fare a rimpinguire le casse delle contee. Pertanto abbiamo avuto veramente nei borghi antichi tanta storia e tanta tradizione. In Piazza Castello e Borgo Antico, 7, 8 e 9 agosto a Conversano ci saranno le Notti della Contea. Questa mattina al Consiglio regionale della Puglia abbiamo incontrato per la conferenza stampa il direttore artistico Gabriele Corianò, il presidente dell'associazione Sensazioni del Sud, che organizzano da 11 anni, questa è l'11ª edizione. Già si guarda al futuro, nel 2027 il tema sarà invece l'amore e l'onore, sempre per le Notti della Contea. Poi abbiamo incontrato ovviamente chi ci ha ospitato, uno dei membri del Consiglio regionale della Puglia, presidente della commissione bilancio, nonché anche appunto membro del Consiglio regionale Puglia, Ubaldo Pagano. Ci ascoltiamo le loro interviste, ovviamente vi invitiamo a partecipare sul sito Sensazioni del Sud e sui canali social. Le Notti della Contea trovate il programma, già dal pomeriggio ci sono attività per bambini e anche il cibo che la fa da padrona. Ci sarà il menù medievale, taverna medievale, e ci saranno due ospiti d'eccezione come ogni anno a impersonificare Gian Girolamo, l'Acquaviva d'Aragona, il conte. Ci sarà l'attore Claudio Castro Giovanni, mentre una conversanese, anche essa attrice promettente, Celeste Savino, nel ruolo di Isabella Filo Marino. Siamo al Consiglio regionale della Puglia per parlare e dare il via a questa manifestazione già storica nel paese di Conversano, ma già conosciuta in tutta la nostra regione Puglia e non solo. Parliamo delle Notti della Contea, che a Conversano si svolgeranno il 7, 8 e 9. Qui abbiamo già una rappresentante della bellezza estetica, oltre che della rievocazione appunto storica di quello di cui andremo a parlare. Siamo qui col direttore artistico Gabriele Corianò e con la presidentessa e il vicepresidente dell'associazione Sensazione a Sud di Conversano. Come è nata questa idea 10 anni fa e come poi è cresciuta in questi 10 anni? Chi ce ne vuole parlare, vi passo il microfono.
2: Grazie Tea innanzitutto. Noi 10 anni fa abbiamo cominciato con la festa di San Rocco in Contea, era una festa religiosa. Ci siamo approcciati per la prima volta con la rievocazione storica, in realtà non più di 10 anni fa, nel 2012. Poi nel 2015 abbiamo deciso di dare un'identità propria a questo evento, quindi ci siamo staccati dalla festa religiosa e abbiamo messo in scena quella prettamente di rievocazione storica. Quindi così nasce le Notti della Contea, fondamentalmente.
1: E questo ovviamente era il simbolo che ha portato, sempre nasce tutto da una festa religiosa, da un'esperienza, dal simbolo che è quello ovviamente di onorare e ricordare. Ora è diventato un modo per non dimenticare anche e far sì che tutti i bambini sappiano qual è la storia del proprio paese, come anche ogni paese a scuola spesso insegnano, non soltanto il dialetto, dialetto, perché c'è anche la giornata,
0: la giornata mondiale del dialetto,
1: perché è storia. Tutti dicono: no, è brutto parlare del dialetto, bisogna parlare l'italiano è corretto, ma in realtà l'italiano
0: fa parte anche quello della storia.
1: Ascoltiamo invece ora un rappresentante, appunto, del Consiglio regionale Puglia. Siamo con Ubaldo Pagano, presidente della commissione bilancio del Consiglio regionale della Puglia e consigliere della regione Puglia, a sostegno di questo evento locale che ormai non solo valorizza la nostra storia pugliese, ma soprattutto quello di conversare le notti della contea, come appunto il suo ruolo e il Consiglio regionale della Puglia e la regione Puglia supporta questi eventi e la nostra storia.
3: Le notti della contea è già un evento nel calendario patrocinato dalla presidenza del Consiglio regionale, quindi su questa iniziativa nel corso del tempo c'è stata grande attenzione da parte del Consiglio regionale. Per quanto mi riguarda, ha una tradizione tutta straordinariamente affettiva, perché io sono di quel territorio. Il mio paesello Castellana era un territorio della contea di Conversano e, come si dice alle nostre parti, siamo tutti un po' figli del conte.
1: Inoltre questa edizione è dedicata appunto alle donne, il supporto, anche il valore di riscoprirsi, poi Castellano appunto nasce dal supporto delle badesse, perciò abbiamo questo bel legame. Quanto è importante appunto dare questo messaggio sulle donne?
3: È una straordinaria chiave di lettura, perché nell'immaginario collettivo le donne sono sempre state abituate ad essere un po' allegoriche rispetto al potere dell'uomo, e invece in quel territorio già all'epoca le donne avevano un ruolo centrale e riuscivano a imporre il proprio volere anche su personaggi che all'epoca avevano potere di vita e di morte, non semplicemente un dialogo tra pari. No, se un uomo che aveva il potere decideva che qualcuno dovesse perdere la vita, lo poteva decidere immediatamente. E invece in quel territorio questa era una facoltà d'appannaggio delle donne. È una chiave di lettura straordinaria, e chi ha pensato questa manifestazione ha intuito, secondo me, il potenziale enorme.
1: Grazie.
0: E grazie ancora per chi supporta e sostiene. C'erano anche ovviamente il sindaco, il neo sindaco Giuseppe Lovascio, l'assessora Rosa Anna Ramunni di Conversano, che hanno appunto raccontato l'importanza dell'indotto di questo evento. Ed è bello perché c'è proprio un po' come Federicus ad Altamura: la nostra regione è ricca di storie grazie a chi si prende l'impegno e l'onore di organizzare questi eventi, perché sono veramente imponenti e belli. Anche chi sartorialmente realizza fedelmente, c'è anche uno storico, raccontavano appunto dietro come ogni paese c'ha gli appassionati che diventano gli storici, che si affidano ai fatti, ai documenti, ma anche al passaparola, al racconto dei nostri anziani, che sono ovviamente la nostra biblioteca vivente. Grazie per questo spazio. Io ovviamente vi invito a seguire i nostri canali social, dove trovate tutte le interviste ovviamente in maniera integrale sul nostro sito e app, dove trovate anche i podcast. E oggi abbiamo raggiunto i 10.000 su Instagram, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Continuate a mettere il vostro live, like e segui, e live vivrete tutto quello che abbiamo vissuto, come anche lo splendido incontro nuovamente con Pio e Amedeo, sempre al top, sempre super divertenti. Hanno raccontato di Romanazzi, partiti e la loro fama la devono a Romanazzi, però Romanazzi non se lo portano dietro, scusate, cioè dovete riconoscere qualcosa al vostro mentore Romanazzi. Peccato Romanazzi,
1: non l'hanno neanche fatto salire sul palco. Questa cosa avrebbe dovuto protestare, anche secondo me. Hanno mandato mentre canta i loro primi video con lui, girati proprio alle grotte di Castellana, ma non l'hanno invitato.
0: Niente.
1: Queste cose vanno fatte meglio. Mi raccomando, la prossima volta sul palco anche Romanazzi. Dovevano invitarlo anche a Felicissima Sera, cioè era la loro partenza. Hanno detto che hanno dato tutto, devono tutto a Castellano, a Conversano, per i loro primi video con i personaggioni dei nostri paesi, e poi
0: niente, si poi danno, se li dimenticano.
1: Invitano i neomelodici, non invitano Romanazzi.

0: E con questo ritmo vi saluto, vi auguro un buon pranzo e vi do appuntamento ad oggi pomeriggio. In pomeriggio on air dalle 15 alle 18 in compagnia di Giulia. Io sarò con voi domani pomeriggio sempre in pomeriggio on air. Buon pranzo a tutti e buon proseguimento di giornata. Ciao Darianna, un bacio!
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
3: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
2: Ah, impossibile.
3: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demora.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
0: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
3: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
0: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
4: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
2: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
1: Dici sul serio?
2: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Chicchirichì! La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
7: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Muro di cucina, ma con tutto il caldo, la condensa, il fumo, il vapore che ti becchi ogni giorno a pranzo e cena, non sudi mai?
3: Sudo? Ma io sono tinteggiata Max Meyer.
2: E quindi?
3: Traspiro. Con me l'umidità si schianta contro il muro.
2: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
4: Scopri Max Meyer da Magazzini Lair, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
7: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
8: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
9: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
8: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
9: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
10: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Radio Puglia sono le ore 13 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Dopo gli assalti dei Notav ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità, questa mattina il sopralluogo della Premier Meloni e del Ministro degli Interni Piantedosi. Sentiamo Alessio Galea.
2: La Premier Meloni, accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, si è recata nella zona degli scontri in Val di Susa. Questa mattina, insieme al capo della Polizia Pisani, il sorvolo in elicottero sull'area del cantiere di Chiomonte della futura linea ferroviaria ad alta velocità dopo gli assalti dei Notav di sabato scorso, poi l'incontro con il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di sicurezza e la visita all'area del cantiere alla presenza degli operai. In precedenza il titolare degli interni dalle colonne del Corriere della Sera aveva denunciato l'internazionale della violenza. Sono tutte di nazionalità straniera le quattro persone fermate nelle scorse ore, la loro posizione al vaglio degli inquirenti e al momento non si conoscono le accuse. Le indagini coordinate dalla Procura di Torino si concentrano sul reato di devastazione, ma non si esclude che ai singoli possano essere contestati anche altri reati. Nel solo cantiere di Chiomonte la stima dei danni è di €1 milioni. Finora 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati esplosivi, bottiglie Molotov, caschi, passamontagna. Negli scontri con le frange antagoniste, 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti.
1: Parola fine sulla corsa di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale italiana. Pesano le polemiche legate alla sua collaborazione con il provider russo di scommesse Fonbet. L'ex campione del mondo ha affidato ai social la sua amarezza per un'opportunità sportiva trasformata in un caso politico. Ringrazio Maldini e Leonardo per la fiducia verso di me. Ho assistito con amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome. La mia era solo una collaborazione commerciale, non era una scelta politica, ha scritto l'ex centrocampista. La Germania sotto shock dopo l'attentato che sabato sera ha colpito Berlino durante il Gay Pride. Una donna è rimasta uccisa, 29 i feriti. Il servizio di Laura Carchidi.
3: Siamo usciti, non sosteniamo lo Stato Islamico. A parlare un'intervista è Tafik Ballut, 64 anni, padre dell'attentatore del Pride di Berlino. Le mie figlie portano l'hijab, ma non siamo estremamente religiosi, assicura, mentre parlando del figlio ammette alcuni segnali che lo avevano preoccupato, come la barba troppo lunga che considerava segno di estremismo, ma non riesce comunque a spiegarsi quanto accaduto. Era generoso e aveva il cuore di un bambino, l'unica spiegazione è che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello, ha detto. Abdul Ballut, 21 anni, sostenitore dell'ISIS, già condannato per reati legati al terrorismo, era stato inserito in un programma di deradicalizzazione, ma secondo l'investigatore continuava a sostenere l'ideologia dello Stato Islamico. Sabato sera ha investito con un furgone la folla presente al Gay Pride di Berlino, uccidendo una donna e ferendo 29 persone. Ieri sera gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto, nonostante i tentativi di rianimazione.
1: Il governo si appresta a varare nel Consiglio dei Ministri delle 17:30 un intervento d'urgenza sul caro carburanti, concentrandosi prima sul diesel, salito a 2,18 euro al litro, contro i quasi 2 euro in media della benzina. È tutto per ora, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto instabile nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata, con piogge e rovesci a carattere sparso, soprattutto in Puglia. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con temperature massime che raggiungeranno punte di 32-34 gradi. Ventilazione che sarà in rinforzo con mari fino a mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, il tempo tornerà progressivamente a migliorare con solo il passaggio di un po' di nuvolosità e clima piacevole al primo mattino. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio

0: vita per me.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
0: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz.
5: Suz, pregiato birrificio meridionale
6: con impianto di produzione a vista,
5: ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità.
7: La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
9: PMV Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
10: Hai sentito?
11: Come?
10: Ancora sconti.
12: Cosa?
11: E dai, fatti sentire.
13: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.
14: Radio Puglia.

0: L'almanacco del giorno.
1: Lunedì 27 luglio 2026, 208esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Santa Liliana e Sant'Aurelio.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Arnaldo. Il nome ha origine germanica e significa aquila protettrice. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il viola e la pietra associata è l'ametista.
3: Accadde oggi.
1: Il 27 luglio del 1993, l'Italia è colpita da 3 autobomba esplose quasi contemporaneamente dopo le 23:15. Una a Milano, nei giardini di Via Palestro, dove morirono 6 persone, 4 vigili del fuoco, un vigile urbano e un immigrato marocchino, e 2 a Roma, che danneggiarono gravemente la chiesa di San Giorgio al Velabro e la basilica di San Giovanni in Laterano. La strage verrà attribuita a Cosa Nostra.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 27 luglio ricordiamo Peppino Di Capri, Maria Grazia Cucinotta, Petra Magoni.
3: Le frasi del cinema.
1: Un minuto mi sembra un po' troppo da sprecare. Dal film Una vita quasi perfetta.
3: Proverbio del giorno.
2: Dalla ferita esce sangue, ma entra saggezza. Proverbio dell'Angola.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: Com'è romantica la pioggia.
6: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
7: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
8: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
9: www.tecnoresinesrl.it.

dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia. L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeessaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e Tea la Zia in voce.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. La terapia genica si conferma una cura efficace anche per la sindrome di Wiskott-Aldrich, una malattia genetica rara e potenzialmente fatale che colpisce le cellule del sangue. A dimostrarlo sono i risultati di uno studio del San Raffaele. I ricercatori hanno prelevato le cellule staminali dal sangue dei pazienti e hanno inserito al loro interno la versione corretta del gene, così che questi siano in grado di differenziarsi in piastrine e globuli bianchi sani. Tutti i pazienti coinvolti nel test stanno bene e non presentano più le continue infezioni, disturbi autoimmuni e infiammatori o le gravi emorragie associate alla malattia. Il loro sistema immunitario dunque è tornato a funzionare e a produrre anticorpi. Mangiare dalle 2 alle 4 uova a settimana potrebbe proteggere la vista dalla maculopatia. Una ricerca mostra che un consumo regolare associato a considerevole riduzione del rischio di questa malattia, che colpisce il centro della retina e può portare alla cecità. Per chi mangia 2 o 4 uova a settimana, il rischio rispetto a chi consuma meno di un uovo è praticamente dimezzato, ovvero il 49% in meno. Ma anche per chi soffre già di maculopatia, mangiare 2, 3 o 4 uova a settimana si associa ad un rischio ridotto del 54% di progressione della malattia in fase avanzata. Scoperti i neuroni specchio delle emozioni, si trovano nella corteccia cingolata del cervello e si attivano sia quando si prova dolore sia quando si osserva il dolore altrui. Individuati nei ratti a 23 anni dalla scoperta tutta italiana dei neuroni specchio di movimenti, a 4 da quella dei neuroni che aiutano a prevedere le azioni altrui, potrebbero essere presenti anche nell'uomo, risultando cruciali per comprendere i meccanismi dell'empatia che si inceppano in diverse malattie psichiatriche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Contesto instabile nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata, con piogge e rovesci a carattere sparso, soprattutto in Puglia. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con temperature massime che raggiungeranno punte di 32-34 gradi. Ventilazione che sarà in rinforzo con mari fino a mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, il tempo tornerà progressivamente a migliorare con solo il passaggio di un po' di nuvolosità e clima piacevole al primo mattino. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura!
1: Da noi, noleggio kart rental e racing!
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano!
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Convenienza, ma vai da Conad. Da spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Aperto tutti i giorni.
9: A Castellana Grotte, magazzini Laira.
10: Utensileria, pitture, materiale elettrico e idraulico, abbigliamento da lavoro e antinfortunistica.
9: Magazzini Laira, la ferramenta e non solo. Zona artigianale Castellana Grotte.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano, in piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca, in piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
2: Questo è il periodo perfetto.
3: Per cosa?
2: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata è sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
4: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita. AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di vende per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347 290 12 45. Seguici sui social.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 1472.

0: L'almanacco del giorno.
1: Lunedì 27 luglio 2026, 208° giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Santa Liliana e Sant'Aurelio.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Arnaldo. Il nome ha origine germanica e significa aquila protettrice. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il viola e la pietra associata è l'ametista. Accadde oggi. Il 27 luglio del 1993, l'Italia è colpita da 3 autobomba esplose quasi contemporaneamente dopo le 23:15. Una a Milano, nei giardini di Via Palestro, dove morirono 6 persone, 4 vigili del fuoco, un vigile urbano e un immigrato marocchino, e 2 a Roma, che danneggiarono gravemente la chiesa di San Giorgio al Velabro e la basilica di San Giovanni in Laterano. La strage verrà attribuita a Cosa Nostra.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 27 luglio ricordiamo Peppino Di Capri, Maria Grazia Cucinotta, Petra Magoni.
0: Le frasi del cinema.
1: Un minuto mi sembra un po' troppo da sprecare. Dal film Una vita quasi perfetta.
0: Proverbio del giorno.
2: Dalla ferita esce sangue, ma entra saggezza. Proverbio dell'Angola.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: per me.
1: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto tranne il lunedì, a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
1: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Chicchirichì!
6: La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: per me.
1: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto DJ set con Radio Puglia e Teala.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
3: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
2: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
5: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
5: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: Buongiorno a tutti, 27 luglio 2026, siamo in diretta.
1: Che noi... bello!
0: Eccoci,
1: ciao.
0: Eccoci Giulia e Antonio, lunedì bagnato.
1: Buon pomeriggio. Oggi ho la voce un po'
0: rauca. Come sei soave invece,
1: no,
0: come sei sensuale.
1: Mi sono raffreddato.
0: Lunedì bagnato, lunedì fortunato, noi ci siamo beccati qualche gocciolina di pioggia.
1: Tu non io, quando sono arrivato qui non
0: c'era
1: non
0: il sole, io mi sono beccata qualche gocciolina di pioggia, vabbè, come dire, acqua che mi ha fatto sudare ancora di più, va bene. Allora restate con noi, questo è uno dei nostri recapiti, 333-166-5757, oggi parliamo del rapporto animali domestici.
1: Oh,
0: fra poco,
1: che bello,
0: fra poco
1: che
0: avremo
1: bello.
0: Anche un'intervista molto interessante alle 15:30, state con noi.

0: anche noi sappiamo stare senza di voi, cari radioascoltatori fedelissimi di Radio Puglia. Siete già tantissimi in questo pomeriggio che ci state scrivendo, ci state salutando, e noi ricambiamo il vostro affetto e i vostri tanti abbracci virtuali. Antonio.
1: A caldo.
0: E oggi poi con questa voce sensuale, Antonio mio, ma
1: proprio rauca. Mi sono raffreddato.
0: Vedi,
1: ho dormito
0: che
1: senza coperte.
0: Eccolo, vedi, con l'aria condizionata accesa, scommetto, eh?
1: Sì, sì.
0: Vedi, invece quel lenzuolino ci vuole sempre, Antonio.
1: No, io sento caldo.
0: No, grande.
1: Anche perché devi sapere che noi dormiamo in tre, quindi.
0: E quindi immagino. Vabbè. E c'è anche, ecco, sicuramente fra i nostri radioascoltatori altri che dormono in tre, in quattro, probabilmente anche con gli amici pelosetti. Ma ne parliamo fra pochissimo.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
1: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Wow, muro del salotto, che splendido verde ti sei messo.
5: Bello, eh? Un verde Max Meyer.
4: Mica uno qualsiasi. Spaziale. D'altronde quelli sono 130 anni che non sbagliano un colore.
5: Ma sai che anche per te sarebbe perfetto, caro il mio muretto?
4: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895. Scopri Max Meyer da Magazzini Lyra, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Hai sentito?
9: Come?
8: Ancora sconti.
10: Cosa?
9: E dai, fatti sentire.
7: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: siamo tornati in diretta a 15 e 18 minuti, questo è Pomeriggio On Air, insieme a Giulia e ad Antonio. Buon pomeriggio!
1: Buon pomeriggio, salutiamo chiaramente tutti coloro che ci portano, che ci stanno ascoltando, tutti coloro che ci portano la propria auto, tutti gli esercizi commerciali che sono sintonizzati su Radio Puglia, chiaramente benvenuti.
0: Benvenuti a voi e finalmente qualche gocciolina di acqua è caduta oggi, non so, raccontateci, adesso c'è anche il sole, quindi neanche il tempo di abituarci. Ma oggi vogliamo parlare con voi, sapere da voi qual è la vostra esperienza con i vostri animali domestici, qual è il vostro rapporto, sono dei figli per voi oppure dei semplici coinquilini? Fatecelo sapere, 333 166 5757, Radio Puglia.

oggi parleremo di amici a quattro zampe. Lo faremo anche con una interessantissima intervista che faremo fra pochissimi minuti ad Enza Ardore, responsabile del canile di Noci, per un evento di cui Radio Puglia è media partner il prossimo sabato 1° agosto, ma ne parliamo fra pochissimo.

0: sembra per me.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Aperto tutti i giorni.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
8: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
9: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
8: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri, 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.

0: Ci siamo.
1: E siamo tornati in diretta lunedì 27 luglio ai nostri microfoni, anzi direttamente dal suo telefono c'è Enza Ardore. Ciao Enza, buongiorno,
2: ciao,
1: buon pomeriggio.
2: Ciao, buongiorno a tutti voi, buongiorno.
1: Ma ciao, benvenuta qui su Radio Puglia.
2: Grazie,
1: allora,
2: ragazzi,
1: spiego brevemente, ecco, chi sei. Tu sei una responsabile, gestisci un canile fra Noci e Putignano,
2: sì,
1: mi sembra di capire, giusto?
2: Sì, a Noci.
1: A Noci, esattamente.
2: Sì, vandalismo a Noci,
1: e
2: sì.
1: Questo sabato 1° agosto c'è un evento imperdibile a Noci, sì, in piazza Garibaldi, a partire dalle ore 21, un evento, sì, che si chiama Tale Muso, Tale Viso. Che bello,
2: sì, il titolo è un programma.
1: Nona edizione, e noi di Radio, sì, Puglia siamo partnership, sì, quindi siamo contentissimi, sì, di
2: come ogni anno,
1: sì, noi siamo contentissimi davvero di sostenere progetti, sì, come quello tuo, perché oltre ovviamente a questo evento che è bellissimo, insomma c'è anche una sfilata, sì, con padroni, sì, e insomma genitori,
2: sì,
1: umani,
2: sfilata,
1: e insomma amici a quattro zampe, però c'è anche un progetto molto più ampio dietro. Ce ne vuoi parlare?
2: Sì, allora guarda, Tale Muso, Tale Viso, come hai detto tu, è alla sua 9ª edizione, è un momento che noi dedichiamo ai nostri amici a quattro zampe, ma soprattutto perché uscire in piazza significa dare un messaggio forte e soprattutto avvicinare il nostro mondo umano agli animali, quindi,
1: sì,
2: alla pacifica convivenza con loro, e si parte dal cane padronale. Noi saremo ospiti di questa bellissima piazza Garibaldi, sarà una sfilata cane conduttore accomunata a una somiglianza, che può essere un accessorio.
1: O
2: può essere anche proprio il colore, perché l'anno scorso ha vinto una coppia meravigliosa di cane conduttore,
1: ecco,
2: un bastoncino color cioccolato,
1: bellissimo,
2: e la sua conduttrice, la,
1: ecco,
2: sua mamma umana, che aveva questi capelli ricci color cioccolato, quindi non c'è stato assolutamente bisogno dell'utilizzo di accessori.
1: Bisogna capire chi ha rubato l'idea a chi, cioè se è stata l'umana, la conduttrice, a copiare lo stile del proprio cane, oppure
2: questo proprio è il senso della manifestazione. In più la novità di quest'anno è quella che forse a cui tu facevi riferimento, è un premio. Abbiamo,
1: sì,
2: istituito,
1: sì,
2: questo premio, è una targa che si chiama La Vita di Taiko, ed è in memoria di questo cane che purtroppo non c'è più,
1: sì,
2: ma che per noi rappresenta proprio
1: è l'emblema,
2: la vera
1: proprio
2: vita,
1: sì,
2: che noi desideriamo per ogni cane che vive in gabbia in attesa della famiglia. Praticamente Taiko ha avuto due genitori umani che sono stati veramente grandiosi, lo hanno amato, lo hanno scelto, lo hanno accudito fino alla fine, rendendolo parte integrante della famiglia,
1: della propria famiglia,
2: questo,
1: sì,
2: esatto, e questo è il messaggio che noi vogliamo premiare quella sera. Quindi al di là del podio,
1: sì,
2: previsto,
1: sì,
2: dalla sfilata, avremo il momento di assegnazione di questa targa. Fra l'altro saranno proprio Rocco e Isa ad assegnare questo premio alla famiglia che veramente dimostrerà che il proprio cane è parte integrante del loro,
1: sì,
2: nucleo,
1: sì,
2: familiare,
1: sì, sì, sì, sì.
2: Quindi sarà una nuova occasione per festeggiare ancora il messaggio di unione e di legame profondo che esiste tra l'uomo e il cane.
1: Bello, molto, tutto molto qui. Bello, molto bello. E
2: vogliamo, avremo tanti ospiti, dimmi.
1: Ecco, infatti vogliamo ricordare gli ospiti e anche la modalità di prenotazione per chi è ancora in tempo, no? Giusto, per iscriversi.
2: Sì, sì, sì, sì, assolutamente sì. Fino a venerdì accetteremo tutte le prenotazioni che arrivano, perché ripeto, non è una sfilata, sai,
1: certo,
2: dove il cane deve necessariamente saper sfilare o fare,
1: certo,
2: qualcosa,
1: certo,
2: è un momento dedicato a tutti i cani. Pensa che molti bambini sfilano col loro cane,
1: che
2: in
1: bello,
2: braccio, quindi è proprio un momento dedicato a tutti.
1: Molto bello, molto bello, una bellissima,
2: allora,
1: iniziativa.
2: Per prenotare basta,
1: sì,
2: mandare un messaggio al 392 00 3712, oppure venire sulle nostre pagine social e magari commentare o
1: mandare
2: scrivere
1: un messaggio.
2: O comunque trovare poi la locandina e seguire le indicazioni. Gli ospiti della serata, verrò subito al dunque. Allora, avremo il mio carissimo amico Luciano di Casabao, che è, insomma, Luciano anche rappresenta, vedi, un impero dedicato ai cani meno fortunati, perché lui si occupa di cani disabili. Poi avremo il mio carissimo dirigente ASL, il dottor Antonio Colamonaco. Avremo altri personaggi come l'Amichi Boccato, che è un'attivista dei diritti degli animali, nonché compagna di Enrico Rizzi. Avremo Tommaso Castellano direttamente da Scuola per Cani in collegamento. Insomma, avremo un po' di personaggi che ci aiuteranno a rendere questa manifestazione sicuramente più...
1: un momento...
2: bella possibile. Ecco.
1: Benissimo, un momento anche di riflessione, quindi non solo divertimento, ma anche riflessione, condivisione, soprattutto sensibilizzare anche alle adozioni.
2: Esattamente, noi siamo un rifugio, abbiamo oltre 150 cani, tutti in attesa di famiglia, quindi credo che questo sia un momento dedicato a loro, con la speranza che si capisca
1: Sì. E allora lasciamoci proprio con questo messaggio, intanto di partecipare a questa bellissima manifestazione sabato 1 agosto, ripeto, in Piazza Garibaldi a Noci, e poi soprattutto di adottare i cani e quindi regalare loro una vita migliore.
2: Beh, io concludo giusto per dirti che voi avete avuto Brase, che viene dalla nostra casa, quindi anche voi avete vissuto e siete parte della nostra famiglia. Quindi io mi auguro che ci siate quella sera e soprattutto aspettiamo veramente tanta partecipazione.
1: Certo.
2: Grazie ragazzi.
1: A presto Enza, grazie mille a te.
2: Grazie a voi, ciao.
0: Pomeriggio on air, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Per la tua pubblicità su Radio Puglia 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.
8: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Che fastidio.
1: Sì, che fastidio, ma di sicuro non lo è per Angela da Bari, che ci scrive: sì, assolutamente sì. A che cosa? A dormire con i suoi animali nella sua stanza. Sì, evidentemente non dà fastidio. Infatti lei ci scrive che ha due bassottini che dormono proprio nella sua stanza con lei, però nelle loro cucce, quindi non nel suo letto.
0: Il bassotto è quello.
1: Il bassottino,
0: basso,
1: sì. Capito. E si chiama Kira e Spillo. Beh, immagino siano una femmina e un maschio. Va bene, Angela, grazie. Ti salutiamo anche noi. Anche voi potete farlo, potete contattarci al 333-166-5757. Parliamo del vostro rapporto con gli amici a quattro zampe.
2: Radio Puglia

0: La ricordi questa canzone?
1: Bellissima, bellissima. Era il 2003, caro Antonio. Eravamo giovani.
0: Molto, molto.
1: E spensierati.
0: Sai che sta piovendo?
1: Hai visto? Io te l'ho detto, avrò fatto una danza
0: però
1: della
0: pioggia.
1: Però
0: c'è anche il sole.
1: Allora siamo proprio a cavallo siamo. Vabbè. Oggi appunto si parlava di amici a quattro zampe. Ora, avere un cavallo in casa mi sembra insomma eccessivo, però c'è Roberto da Monopoli che ci dice: io non posso far dormire il mio gatto, ha un gatto nel suo letto perché lui ha il sonno leggero. Caro Roberto, come ti
0: capisco? Si sveglia subito.
1: Come ti capisco.
0: Va bene. Andiamo avanti
1: perché so che hai insomma un altro bel pezzo per noi,
0: sì,
1: in serbo, vero?
0: Qua.
1: Va bene, dai, poi prima ce lo ascoltiamo, poi ti racconto due cose.

Sarebbe stato il compleanno di Peppino Di Capri, avrebbe compiuto 87 anni e pensa, il comune di Capri intitolerà il belvedere di Tregara proprio al prematuro, insomma, scomparso Peppino Di Capri. E beh, è stato appunto intitolato, anzi lo intitoleranno a lui nelle prossime settimane durante appunto una manifestazione dedicata al cantautore partenopeo. Mm-hmm. Bene, invece adesso, caro Antonio, bravo, mi piace questo pezzo che ascoltiamo, nuovo non lo è, ma noi eravamo lì dal vivo, Skank and Nancy.

0: vi vedo che state ballando tutti, bravi, bravi, questo twist, anche Antonio l'ho visto tutto.
1: Sì, stavamo ballando anche perché insomma ci fa ricordare anche l'estate, le cose.
0: E ci fa ricordare anche che oggi

0: I'm telling you, man. There's some freaky people out there. They got some stuff called Black Dog's Jism. It's something made from mushrooms taken out of the swampland. And they boil it down to a big cauldron and it turns black. And you drink that, and you'd be tripping for a real long time. Like, yee-haw! Do you know what I mean? Those sort of real crazy hallucinations from the swamp.
1: A scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Questo è il periodo perfetto.
4: Per cosa?
3: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
1: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita. AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici su

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell. La linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti. Per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell. Potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click. A Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
3: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.

0: Secondo uno studio statunitense, dormire con i propri animali domestici pare possa ridurre lo stress e l'ansia.
1: Secondo me non è così.
0: Parlano anche di un miglioramento sostanziale dell'umore. Vedi? Ma questi sono i pro, ovviamente, poi ci sono i contro, come il nostro amico Roberto, cioè del fatto che sono leggero, quindi comunque i micro movimenti, no, che fanno, che potrebbero fare i nostri animali, potrebbero svegliarci durante la notte, rumori, movimenti improvvisi, quindi questo sicuramente. E poi, per non parlare anche di tutta la questione delle allergie, ma voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere, 333 166 5757.
2: Radio Puglia.

0: salutiamo Paolo da Castellana che ci sta ascoltando dalla sua officina, e poi Vito da Bari e Angela da Modugno che invece ci ascolta in macchina, sta raggiungendo Bari, da Modugno a Bari, quindi sei quasi arrivata, Angela. Resta con noi, e anche voi se state con noi fino alle ore 18.
1: Pubblicità.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia. Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio, e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
2: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
4: Chicchirichì! La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: Una sola azienda, tante soluzioni.
9: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: salutiamo due nostri amici che ci ascoltano da Matera, sono in macchina, ma quanti siete? Fatecelo sapere. Radio Puglia, la colonna sonora dei tuoi viaggi e non solo.
1: Sì. Intanto continuate ancora a mandare i vostri messaggi al 333-166-5757. Noi siamo qui, se volete potete mandare anche gli audio.
0: E questa è per i nostri amici Enrico, Gennaro e Nunzia.
2: Yeah. Let me see you dance, man. Come on.
3: Radio Puglia.

0: Che meraviglia, direttamente da Sanremo, Sanremo 2026. Chissà, dai, anche l'anno prossimo. Ancora non sono stati svelati i nomi, quindi non sappiamo se Levante parteciperà ancora, insomma, l'anno prossimo.
1: Vedremo che cosa succederà.
0: Sì, secondo me al ritorno dall'estate, dalle vacanze, Stefano De Martino ci darà qualche altra news. Me lo sento. Va bene, continuiamo con i vostri messaggi. Parlavamo di animali domestici, animali a quattro zampe, ma qui parliamo anche, c'è la nostra amica Lucrezia che ci parla del suo pesciolino rosso. Ma io vi adoro, perché lei dice, allora, Lucrezia da noi Cattaro ci dice: io abito in un condominio, è un condominio abbastanza severo, perché,
1: e quindi bisogna avere il pesce
0: perché,
1: rosso.
0: È perché praticamente non le è permesso tenere nessun animale e quindi lei si è presa il pesciolino rosso. Oh, brava, così si fa, basta.

0: sembra per me.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce.
3: Pizzeria e braceria La Fenice.
4: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
3: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
4: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
3: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
5: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
8: Su Radio Puglia, pomeriggio on air.

0: Sweet Dreams, una canzone
1: tuffo.
0: Che fa ricordare l'estate, le cose belle
1: negli anni 90. Grazie Antonio, che meraviglia, ci sentiamo subito più giovani
0: e più freschi.
1: quello sicuro sinceramente Annalisa.
2: Radio Puglia.

0: c'è Antonia da Rutigliano che ci manda una foto bellissima dei suoi cani, sono 3 cani. Ah, e ci scrive anche che lei ha pure un pappagallo. Vogliamo i nomi.
1: Parla il pappagallo.
0: Ma parla, infatti vogliamo i nomi, quindi Antonia scrivici. E poi ancora salutiamo Paolo da Putignano e c'è anche Vito da Castellana. Davvero siete tantissimi anche oggi, ci seguite sempre con tanto affetto e noi siamo contentissimi.
1: Assolutamente. Continuate. Sì, 333-166-5757 per essere con noi anche in questo pomeriggio.

0: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
0: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
6: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
0: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te!

0: sogno, no, non sei tu.
1: Ma tu la fai?
0: No, non fai la bella vita, tanto.
1: Allora, oggi non ho mangiato niente.
0: Ecco, altro che, capito?
1: Sono a digiuno.
0: Ah, ok, a digiuno o a dieta? Perché no, c'è una bella differenza.
1: Sono a digiuno.
0: Sei a digiuno.
1: Ho fame.
0: Vabbè. Oh, ma mai qualcuno che qui magari ci venga a suonare e ci porta, non so, due pasticcini. Ecco.
1: Ci volevano, dai.
0: Veniteci a trovare, vi aspettiamo. Siamo qui, Radio Puglia, in diretta con voi.

0: simile, così ascoltare un brano di Per De Palma, giù alla testa se possibile. Tutto bene a voi, un abbraccio.
1: Radio Puglia.

0: Allora salutiamo anche Vito che ci scrive per e saluta sua figlia Gabriella e anche Desiree dicendo sei la mia vita, come siete romantici.
1: Madonna.
0: Come siete romantici. Accontenteremo la tua richiesta fra poco, perché poi dopo di noi andrà in onda la Ranking Song, quindi restate con noi anche oltre le ore 18.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Muro del bagno, che succede?
4: Ho la muffa!
3: Tranquillo, ho sentito che i nostri padroni di casa vogliono ritinteggiarti con una pittura antimuffa Max Meyer.
4: Un'antimuffa Max Meyer, ora sì che si che si respira.
3: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
5: Scopri Max Meyer da Magazzini Lyra, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
7: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
8: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
9: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
8: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
10: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
11: Hai sentito?
10: Come?
11: Ancora sconti.
12: Cosa?
10: E dai, fatti sentire.
13: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.
14: Oggi mi sento una pozzanghera se l'ansia mi afferra.
15: Radio Puglia.

0: annunciare, dobbiamo annunciare l'annullamento di tutte le date dei concerti di Fedez di agosto e settembre, fra cui anche quella del 14 di agosto a Gallipoli. Lui avrebbe fatto tappa a Gallipoli, sappiamo che, sappiamo che nei giorni scorsi insomma la sua situazione di salute si è un po' aggravata, adesso è tornato a casa, ha rassicurato i suoi fan, però ecco, ci tiene anche a far sapere che sono stati predisposti già tutti i rimborsi per chi avesse acquistato online automaticamente, quindi se aveste per caso acquistato il suo biglietto automaticamente senza farne richiesta vi saranno riaccreditati i vostri soldini. Noi auguriamo una pronta guarigione a questo artista così tanto insomma combattuto anche sia nella sua vita privata che anche professionale, che però ecco sta prendendo un bello slancio, devo dire.
1: È bravo Fedez. Voi intanto continuate ancora a mandare i vostri messaggi, i vostri audio, è il nostro numero telefonico.
0: Lo sapete, 333-166-5757.

0: oggi abbiamo aperto la nostra trasmissione con una intervista ad una responsabile ENSA di un canile a Noci. Abbiamo parlato un po' del vostro rapporto con gli animali, con i vostri amici a quattro zampe, e proprio adesso ci è arrivato un altro messaggio da una nostra amica radioascoltatrice, Nina da Gioia del Colle, che ci scrive che lei non potrebbe vivere senza i suoi quattro cani. Vive in campagna e gestisce un agriturismo. Effettivamente, insomma, se uno c'ha tanto spazio è molto più comodo, è vero Antò?
1: Assolutamente sì.
0: E allora Nina, noi ti salutiamo, anzi ti dedichiamo questa prossima canzone. Un abbraccio a te e ai tuoi meravigliosi cani.
2: Ci vuol farina del proprio sacco, sessualità latina.
3: Radio Puglia.

0: solo la pietra per me. La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 659. Ristorante Alba Chiara. Aperto tutti i giorni.

0: Monantes, come dice mia figlia.
1: Beh, devo dire, è stato anche un grandissimo successo al cinema questo film, e fra l'altro, come lo scorso weekend, si sta piazzando anche questo film. Certo, due generi completamente diversi, però è il secondo weekend consecutivo che, insomma, questo film sta incassando tantissimo. Parliamo di Odissea di Christopher Nolan. Pensate, in un solo weekend ha incassato ben 10,6 milioni di euro e quindi, insomma, sta volando.
0: Va bene, nel frattempo voi chiaramente continuate a mandare i vostri messaggi, a chiamare al 333-166-5757. Fateci sapere che cosa state facendo. Nel frattempo salutiamo anche tutti coloro che ci stanno ascoltando.
1: Portateci
0: anche negli esercizi commerciali,
1: sì.
0: Quindi salutiamo tutti quanti voi.
1: E intanto ci andiamo ad ascoltare Elettra Lamborghini.

nostro amore per voi è eterno, eterno. Allora, salutiamo Antonio che ci scrive, pensate un po', da Wuppertal, Germania. Sta lavorando, ci sta ascoltando e comincia a fare il countdown perché fra 10 giorni ritornerà in Puglia per le vacanze. Bravo Antonio!

0: Ciao Ada, come va?
1: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
0: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
1: Stupendo!
2: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri, 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
4: Questo è il periodo perfetto.
5: Per cosa?
4: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
6: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
7: Chicchirichì! La festa è qui!
8: Sì! Al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
9: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
10: Per la tua pubblicità su Radio Puglia 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.
11: Pomeriggio on air. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.

0: È una canzone che ti mette la carica.
1: Che energia, che energia. Dai, forza, dobbiamo arrivare belli pimpanti alla fine della nostra diretta. Vi ricordiamo che subito dopo di noi ci sono sempre le vostre 20 canzoni preferite su Radio Puglia con me e Danny in replica con la Ranking Song.
0: Ah, va bene, ti ascolterò.
1: Esatto.
0: Va bene.
2: Ciao Radio Puglia, sono sempre Francesca. Vi volevo chiedere, potete mettere per favore la canzone Aura, quella ufficiale dei Maturi e lo Snack Club?

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo torna ad essere asciutto con estesi rasserenamenti sulle regioni di sud-est. Situazione meteo analoga anche domani. Il tempo resterà stabile ed ampiamente soleggiato grazie ad un anticiclone africano in rinforzo sul territorio. O martedì inoltre, con clima caldo ma tutto sommato ancora nella norma, temperature diurne comprese tra Basilicata e Puglia ai 28-32 gradi, ma in aumento nel corso dei prossimi giorni. Per ulteriori dettagli ed approfondimenti in merito vi rimando all'app Trebi Meteo.
0: Radio Puglia.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce.
3: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: E siamo giunti quasi al termine di questa nostra diretta in compagnia, in vostra compagnia, con Giulia e DJ Bianco dall'altra parte del vetro. Ciao Antonio.
1: Ciao.
0: Oggi è un po' giù di tono Antonio, perché ha un po' di raffreddore, un po' di raucedine, vero? Quella è tutta colpa dell'aria condizionata.
1: Un po' di tosse.
0: È così.
1: Pazienza.
0: E voi come state? Come va? Come va? Forza, fatecelo sapere ancora questi ultimi minuti insieme a noi. Vi ricordo che dopo la nostra diretta andrà in onda la Ranking Song con le 20 canzoni
2: più
0: richieste.
2: Ciao Giulia, buonasera, che piacere sentirti. Ciao DJ Bianco, sono Sissi da Putignano, come state?
0: No,
2: ora
0: sì,
2: sono rientrato a casa. Se è possibile ascoltare una bella canzone di Madonna, Celebrity o Frozen, quello che è. Grazie, mi fate tanta compagnia, un abbraccio forte, ciao, vi voglio tanto bene.
0: Ma un abbraccio a te, è tutta tua.

0: E così abbiamo contattato anche Sissi, che aveva richiesto questa canzone.
1: Il nostro caro amico da Putignano. Ma continuiamo sempre con le vostre dediche, i vostri messaggi. Ora c'è Nunzia di Monopoli che ci richiede quest'altro bellissimo pezzo di Caparezza.

0: sì.
1: E con questo pezzo chiudiamo, salutiamo Anna da Monopoli che ce lo ha richiesto e chiudiamo la nostra diretta. Io, Giulia e DJ Bianco vi ringraziamo.
2: Ciao Giulia, grazie.
1: Vi ringraziamo
2: a te
1: per essere stati insieme a noi, ci seguite sempre con tanto affetto e ora dopo la pubblicità andrà in onda la Ranking Song. Ciao!
3: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: Qui con me c'è Giulia.
1: Ed è il momento più atteso della settimana, ma che bello, ciao a tutti.
0: Allora Giulia, partiamo dalla ventesima,
1: subito,
0: come al
1: subito,
0: solito, dai.
1: Sì.
0: Elenchiamo le 5 posizioni dalla numero 20.
1: Alla numero 20, Who Man, Peggy Yu. Saliamo alla 19esima posizione con Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia. 18esima posizione per Canzone d'amore, Joliet. Alla numero 17, Mama o non mama, Madame. In 16esima posizione, Eroina, Kid Yugi.

0: su Radio Puglia Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
1: I tuoi occhi sono due pastiglie al centro di un'anima senza confini, montagne russe senza le maniglie.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: PMV Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
7: E Luca, t'ha deciso?
8: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
9: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
7: stai senza pensiero.
10: Tornati dalla pubblicità per ascoltare le altre posizioni. Dalla quindicesima siamo a questo punto, giusto? A questo, questa
11: esatto,
10: posizione.
11: Continuiamo con la nostra classifica. Numero 15, Buonvento, Giovanotti e Alfa. Alla quattordicesima posizione, Destino, Notos. Alla numero 13, Antidroga, Emma Fabri Fibra. In dodicesima posizione si piazza Talk to You, Another. E alla 11, Da Dio di Brescia.

su Radio Puglia Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18. In replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.

0: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
1: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Chicchirichì!
5: La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
7: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
8: Radio Puglia Sommar.
9: Siamo a metà classifica, ascolteremo le altre 10, speriamo tutte, però l'importante è sapere chi è che

0: Pepe.
1: E perché... alla nona?
0: Alla nona Dai Dai di Shakira.
1: E all'ottava?
0: Loco Loco Gordo.
1: E alla settima?
0: White Girl Wasted Anna.
1: E alla sesta?
0: Cioccolata Veri e Sasi.

0: la pietra per me. Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
0: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Questo è il periodo perfetto.
3: Per cosa?
4: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
3: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
5: Se anche i muri potessero parlare. Ascoltiamoli. Muro di cucina, ma con tutto il caldo, la condensa, il fumo, il vapore che ti becchi ogni giorno a pranzo e cena, non sudi mai?
6: Sudo? Ma io sono tinteggiata Max Meyer.
5: E quindi?
6: Traspiro. Con me l'umidità si schianta contro il muro.
5: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895. Scopri Max Meyer da Magazzini Lyra, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.

0: quinta si piazza Jamaican Bam Bam di Usher.
1: Alla quarta
0: La Testa Gira, Fred De Palma, Nitta e Mischilla.
1: Alla terza
0: Digidi Digidi, DJ Hilam.
1: E alla seconda
0: Canto d'amore di Marco Mengoni e Angelina Mango.
1: Invece alla prima posizione, in cima, il vincitore chi è?
0: Scopritelo insieme a noi, restate sintonizzati su Radio Puglia.

0: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18. Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
1: Pizzeria e braceria La Fenice.
2: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
1: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
2: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
1: La Fenice, via Michele La Torre 72, Castellana Grotte.
3: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79€. Scopri di più su conad.it.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
8: Hai sentito?
9: Come?
8: Ancora sconti.
6: Cosa?
9: E dai, fatti sentire.
10: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Non è sul tavolo del Consiglio dei Ministri l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura dell'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Chiusura di seduta e rialzo per Piazza Affari, in linea con i principali mercati europei. A fine giornata Milano ha guadagnato mezzo punto, il petrolio Brent si attesta poco sotto i $90 al barile. Siamo impegnati in negoziati molto intensi con l'Iran, se non funzionano torneremo ad un'azione militare molto forte, lo ha ribadito oggi il presidente americano Trump, che ha confermato di aver interrotto da venerdì scorso i raid contro l'Iran per dare un'altra possibilità alla diplomazia. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il Ministero degli Esteri iraniano. Lugubre ritrovamento in un campo a Codroipo, in provincia di Udine, è stato rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo che, secondo gli inquirenti, potrebbe avere tra i 30 e i 40 anni. Accanto a lui una tanica di benzina, un accendino, una bottiglia di acido muriatico. A scoprirlo sarebbe stato un addetto al consorzio di bonifica friulana. Non si esclude alcuna ipotesi dal gesto estremo all'omicidio. Sfumata l'investitura di Andrea Pirlo per il caso Russia, sembra delinearsi un doppio scenario per il futuro della nazionale. Il primo contemplerebbe Thiago Motta in qualità di CT azzurro con la conferma di Maldini e Leonardo, mentre nella seconda ipotesi ci sarebbe l'ennesima rivoluzione con l'addio dei due dirigenti, l'approdo di Giorgio Chiellini come direttore tecnico. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: Collegato con il grande tema del brain health, c'è effettivamente anche questo tipo di sfida da parte del sistema sanitario. La necessità che abbiamo visto in neurologia di fare una specie di shift, passare dal trattamento delle patologie, la diagnosi delle patologie, a quella di cercare di prevenire le patologie del cervello.
3: In che modo, professore?
2: Oggi sappiamo che tutta una serie di abitudini di vita, piuttosto che copatologie, piuttosto che altri elementi, possono essere decisamente importanti per salvaguardare la salute del cervello in tutti gli individui e a tutte le età.
3: Come possiamo allora raggiungere questo risultato?
2: Il fattore più importante che mi sento di dire è cercare di educare da una parte sicuramente i giovani, perché devono cominciare a capire che devono salvaguardare anche il loro cervello. Ma questo non è un qualcosa che deve riguardare soltanto i giovani, va bene a tutta l'età. Anche nelle persone anziane un discorso di questo genere è assolutamente importante. Gli stili di vita sono tanto importanti quanto cercare di fare una diagnosi precoce di una patologia per salvaguardare il nostro cervello.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo torna ad essere asciutto con estesi rasserenamenti sulle regioni di sud-est. Situazione meteo analoga anche domani. Il tempo resterà stabile ed ampiamente soleggiato grazie ad un anticiclone africano in rinforzo sul territorio. O martedì inoltre con clima caldo ma tutto sommato ancora nella norma. Temperature diurne comprese tra Basilicata e Puglia ai 28-32 gradi, ma in aumento nel corso dei prossimi giorni. Per ulteriori dettagli ed approfondimenti in merito vi rimando all'app Trebi Meteo.

0: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
1: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
2: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
1: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto tranne il lunedì, a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.

0: a Castellana Grotte, magazzini Laira.
1: Utensileria, pitture, materiale elettrico e idraulico, abbigliamento da lavoro e antinfortunistica.
0: Magazzini Laira, la ferramenta e non solo. Zona artigianale, Castellana Grotte.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
7: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
8: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
9: Per la tua pubblicità su Radio Puglia 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.
10: Radio Puglia.

0: Radio Puglia. Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop. Migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: A piccio risparmio per le tue bollette, luce e gas da Angel Cell.
3: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16

Godiamoci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa. Un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: sembra per me.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: Un, due, quattro.

0: A Radio Puglia sono le ore 20 e 3 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Buonasera da Marco Mancini. Terminata la riunione del Consiglio dei Ministri dedicato all'intervento ponte contro il caro carburanti, il decreto legge interviene in particolare sul costo del gasolio, smentita l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha annunciato uno sconto sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Muovi i primi passi dell'indagine coordinata dalla Procura di Torino sull'assalto Notav in Val di Susa ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Oggi fermate 4 persone, centinaia quelle identificate. Intanto stamane a Chiomonte, sopralluogo della Premier Meloni. Alessio Galea.
3: Controlli a tappeto e primi provvedimenti. Oltre 800 le persone identificate e 4 antagonisti fermati, tutti stranieri, probabilmente legati al blocco nero. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti, al momento non si conoscono le accuse. Dopo l'assalto ai cantieri della TAV sabato scorso, le indagini coordinate dalla Procura di Torino ipotizzano il reato di devastazione. Sequestrati esplosivi e maschere antigas, oltre ai caschi e ai passamontagna utilizzati dalle frange antagoniste, che nel solo cantiere di Chiomonte si stima abbiano causato danni per €1 milione, 126 feriti tra le forze dell'ordine. Stamani in Val di Susa il sopralluogo della Premier Meloni e del ministro dell'Interno Piantedosi.
4: Siamo qui a dire che lo Stato c'è, che non intende indietreggiare.
3: È stata violenza organizzata, ha proseguito la Premier, che ha sollecitato la magistratura a fare il massimo, e l'assalto dei Notav alimenta nuove tensioni politiche. Schlein respinge le accuse di connivenza.
2: Siamo impegnati in negoziati molto intensi con l'Iran, se non funzionano torneremo ad una militare molto forte, lo ha ribadito oggi il presidente americano Trump, che ha confermato di aver interrotto da venerdì scorso i raid contro l'Iran per dare un'altra possibilità alla diplomazia. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il Ministero degli Esteri iraniano. A 2 mesi dall'inizio della Nations League, la nazionale italiana resta ancora senza commissario tecnico. Svanita l'investitura di Pirlo, stretto nella morsa del caso Russia, sono ore frenetiche per il futuro azzurro. Jenny De Gaetano.
5: Cerca SCT disperatamente, mancano meno di 2 mesi al debutto di Nations League contro il Belgio e la nazionale non ha ancora una guida tecnica. Ci si è messo di mezzo il caso Russia a costringere a farsi da parte Andrea Pirlo, l'uomo di scorta di Maldini e Leonardo, che avrebbero voluto presentarsi con Pep Guardiola. Non certo un inizio sereno di mandato neanche per il presidente FIGC Giovanni Malagò, che ha replicato alla critica del ministro dello sport Abodi.
6: È una situazione che avremmo voluto differente, con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura.
7: Già vedere chi l'ha fatta.
8: Il mondo che è Andrea Abodi, col quale peraltro oggi i miei rapporti sono eccezionali, devo dire che proprio forse è uno di quei mondi che non potrebbe parlare di brutte figure, perché ce ne sono state tante da tante parti, quindi non dico altro.
5: Nelle ultime ore sembra prendere quota per la panchina azzurra l'ipotesi Thiago Motta.
2: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, buona serata.
0: Radio Puglia, meteo.
9: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo torna ad essere asciutto con estesi rasserenamenti sulle regioni di sud-est. Situazione meteo analoga anche domani. Il tempo resterà stabile ed ampiamente soleggiato grazie ad un anticiclone africano in rinforzo sul territorio. O martedì inoltre con clima caldo ma tutto sommato ancora nella norma. Temperature diurne comprese tra Basilicata e Puglia ai 28-32 gradi, ma in aumento nel corso dei prossimi giorni. Per ulteriori dettagli ed approfondimenti in merito vi rimando all'app Trebi Meteo.

0: così abituata a rialzarti che sembri nata per cadere, ma goditi il cielo se cadi, che l'alba è bella vista da sdraiati.
1: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità. Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
3: Questo è il periodo perfetto.
4: Per cosa?
3: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
5: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita. AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
7: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Una sola azienda, tante soluzioni.
1: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
6: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto tranne il lunedì, a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
7: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
8: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
7: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
8: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: appiccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
1: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pregio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: Hai sentito?
7: Come?
8: Ancora sconti.
1: Cosa?
7: E dai, fatti sentire.
9: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

Banking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e

Life, I've waited for you. We can work it out. I'll give my all.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.
1: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe,

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
1: Radio Puglia dipinge la tua estate.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Quanti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo rappresentato.

0: Radio Puglia.
1: Io non lo so chi c'ha ragione e chi no, se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che nessuno c'ha ragione così sia.

Un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante in fondo a me.

capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

È venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.